Notte di Samba che Saba adunava il silenzio. Pregherenze co' prega a servire la testa. Ne voglia di racca o vada in bandoliera. Nei amici

Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dum, ta-da-ta-dum, ta-da-ta-da-ta-da-ta, ta-da-ta-da-ta-zum. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie,

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

Parlami. Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don Gio. Zazzaradam, tadam, tadaritatatam. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

farlo in corsa, da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.